ago mesan laaro la si ago meji la osan 9am to 12pm ago mesan laaro si ago meji la osan gbogbo eyan l'olorun pe owo ese ko number to le pe mi si leyin eto 070 66 42 72 le kan si 070 66 42 86 72 see you tomorrow morning god bless you in Jesus name.